0: Sì.
1: Ma hai dimenticato che cos'è che non manca, non ha tutto.
0: Ah, tra l'altro vengo. Central 2-23, l'exception du 2-23 pour un accident impliquant deux véhicules et un véhicule léger, plus 22, et 100 des incarcérations.